Oggi la nostra cipata o c'è la mia cosa che mi ha detto ne firo la mia cipata non c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata c'è la mia cipata